gate. Noise gate. Noise gate. Noise gate. Noise gate. Noise gate. Noise gate. Noise gate.